Ricepi salutaribus moniti, et divin institutione formati, aut Deus dicere.